Ieri da sa tutti ansaina. Gungan plec, ieri da sa tutti ansaina. Zerzaina.